0: Hallo, we're Solander and you're listening to Radio 98.1.
1: Tutt'altro. Cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi. Dimmi cosa mi fai, dimmi cosa mi fai, dimmi.
2: Non mi scolla gli occhi di dosso.